ma per il Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo, balena. Mutua sei tu,

0: resti mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Sei tratto il fer.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte